0: scrivono anche. Dunque, tu uomini qui.
1: Three five zero. Kigo.
0: Three five zero.
1: Arrived on scene. 4744.
0: 250, you're out 1225.